0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto, scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Aliti di vento le mie parole, sussurri di note, come musica riempiono l'aria, tu come un grande prato disteso ad allungare il mio orizzonte, mi ascolti e rispondi come una eco, senza ego. La musica si fa danza, lì dove il sole si riflette nel dolce fiorire. Tutti parlano d'amore, sogni, desideri, illusione, di scontate delusioni. Ed io, in tutto questo, ti parlerò di fiori. La bellezza del sorriso, il colore dei riflessi, tra acqua e luce, la bellezza del creato, la meraviglia di quel che è nato, qui dove tante sono le parole, tante quante può essere il pensare di chi, per sentirsi vivo, si spende nel parlare. Mi avvolgo nel silenzio e resto ad osservare. Quel che può dire un fiore è... In un respiro lungo, tanto lungo come solo può essere il rumore del batticuore, per dirti ti amo, ti parlerò di fiori.

the day of the Lord

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Nero Callis. Quando il rizoma prende piede, il fiore splende al sole. La sua apparenza ti confonde tra la fresia ed il giglio, ma la sua bellezza dura solo un giorno, per ricordare che tutto può essere un attimo e nulla è eterno, perché la bellezza di questa vita è semplicemente un gioco dove c'è sempre tutto da rifare.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Quando sarò capace di amare, vorrò una donna che non cambi mai, ma dalle grandi alle piccole cose tutto avrà un senso perché esiste lei. Potrò guardare dentro al suo cuore e avvicinarmi al suo mistero, non come quando io ragiono

senza chiedere mai se siamo stati bene. E nel silenzio delle notti, con gli occhi stanchi e l'animo gioioso, percepire

Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Ci facciamo una birra e poi...
2: Radio Centrale
3: Milano.

Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

A volte mi concedo un lusso, me lo concedo in silenzio, ed è il lusso di restare solo. Sì, solo, a fantasticare. La mia mente vola ed immagina scenari surreali. Mi diverte pensare ad una casa. E di quella casa mi piace pensare che io sia un balcone con vista a mezzogiorno, dove io sono sempre fuori a godermi la vita. La mattina do un'occhiata alla mia sinistra e scorgo l'alba. Poi seguo il cielo tutto il giorno, finché a destra la mia testa si abbandona sul tramonto. In quel momento sopraggiunge la notte ed io mi decoro di stelle. Ma la notte mi fa anche un altro regalo. Mi regala tanti quarti che mi fanno sognare. Quei quarti hanno un solo nome ed io che sto sempre fuori e mi chiamo balcone, vivo la mia esistenza proprio in funzione di quei quarti. Quasi dimenticavo che hanno un nome solo. Lui.

0: Di nuovo allerta canicola, canicule, nuovo smacco per Macron. SpaceX e Blue Origin annullano il summit a Parigi. E Brigitte Macron afferma: dov'è il gatto? Benvenuti al notiziario di Francia 24 e Centrale Milano per venerdì 4 settembre 2026 in podcasting sui 1575 kg delle onde medie in Francia Oggi su franciaoggi.com. In redazione inizia Marco Gubersotti, da Parigi Rachel Costa. Meteo France ha inserito 5 dipartimenti della zona meridionale dell'Hexagone, che vuol dire la Francia, sotto vigilanza canicola da partire da venerdì alle ore 12, secondo il bollettino delle 16 di ieri. I dipartimenti interessati sono Ardèche, Aude, Drôme, Gard e Hérault. Il servizio di previsione indica che i massimi di temperatura saliranno notevolmente nel pomeriggio di venerdì, soprattutto nella parte sud-occidentale, nella valle del Rodano, con attesi valori tra i 36 e i 38 e picchi di 40 gradi. Nell'entroterra del Languedoc, in diverse località, è probabile il superamento del record mensile di caldo. Le molto alte ondate di caldo dovrebbero persistere almeno fino a domenica nella metà sud del paese, in particolare nel sud-est, mentre nella metà settentrionale i massimi rimarranno al di sotto dei 35. Gradi. Per le notti tra venerdì e sabato le temperature minime saranno comunque comprese tra 19 e 23 gradi. SpaceX e Elon Musk e Blue Origin di Jeff Bezos annullano la partecipazione al summit spaziale di Parigi. Il ministro francese dell'Agenzia Spaziale ha confermato che i due giganti statunitensi del settore, SpaceX e Blue Origin, non prenderanno parte al summit internazionale sullo spazio, previsto per il 9-10 settembre al Grand Palais di Parigi, organizzato da Macron. L'evento, coorganizzato con la Germania, era o è destinato a riunire rappresentanti di 120 paesi e avrebbe dovuto contare sulla presenza di leader aziendali, scienziati, astronauti e rappresentanti militari. Le cancellazioni arrivano subito dopo le rivelazioni di Politico, secondo quali l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni dirette sulle compagnie americane, tra cui una chiamata collettiva con i dirigenti di SpaceX, per scoraggiarle a partecipare. Secondo il comunicato del ministero, le autorità di Washington avrebbero sottolineato che la presenza di Parigi poteva essere interpretata come un sostegno tacito alle politiche dell'Unione Europea, aggiungendo critiche sulla mancanza di coordinamento francese con Washington e denunciando pratiche ritenute anticoncorrenziali. Le conosciamo bene, le pratiche dell'Unione Europea. SpaceX, nota per il lancio di Falcon 9, la costellazione Starlink, il veicolo Starship, è uno dei principali fornitori sia per le missioni civili che militari statunitensi ed è considerata il più grande operatore globale di lanci orbitali. Più che considerata, lo è. Blue Origin, fondata da Jeff Bezos, sta sviluppando la Heavy Lift New Glenn, che è esploso recentemente, e collabora con la NASA su un modulo di atterraggio per il programma Artemis, atterraggio sulla Luna, quindi allunaggio. Entrambe le aziende sono state contattate dalla Casa Bianca, ma nessuna conferma di partecipazione era mai stata ufficializzata. La decisione dei due colossi rappresenta un significativo contraccolpo per l'iniziativa di Macron, che mirava a rafforzare il dialogo internazionale su missioni, esplorazioni e sicurezza dello spazio. Il summit, ha detto Macron, si terrà comunque. E anticipiamo una notizia che tra poco vi darà poi nel dettaglio Rachel: Brigitte Macron fa sorridere. Il presidente Macron e la prima dama Brigitte hanno proseguito la visita di Stato nel Regno Unito con un passaggio al 10 Downing Street, dove hanno incontrato il re Carlo III e la regina Camilla. Oh, boh, qualcosa non quadra in questa notizia. Che il primo ministro fosse a Buckingham Palace? Lo sappiamo. Comunque, l'incontro è stato arricchito da un gesto di leggerezza. Brigitte Macron, rivolta al pubblico britannico in inglese, ha chiesto: "Just regret. And Larry, where is the cat?" puntando al celebre felino residente che dal 2011 è diventato una vera icona di Downing Street. Ma sentiamo cosa deve raccontarci Rachel.
1: Editoriale di Rachel. Summit spaziale? Più che un grande palazzo, un grande vuoto, con gatto incluso. A Parigi c'ha della luce, dei croissants e a quanto pare dei summit che nessuno vuole più frequentare. Emmanuel Macron aveva preparato il suo gran bel tappeto rosso al Grand Palais, 120 paesi, scienziati, astronauti, militari e soprattutto i due colossi americani dello spazio. SpaceX di Elon, Blue Origin di Jeff. Un bel biglietto da visita per dire al mondo: guardate, la Francia conta ancora qualcosa là fuori, tra le stelle. Poi è arrivata la Casa Bianca. Telefonata collettiva. Qualche gentile suggerimento del tipo: forse è meglio se non andate. altrimenti sembra che sostieni quelle strane politiche europee. E boom, cancellazione. SpaceX e Blue Origin spariscono. Summit resta, certo, ma senza i due protagonisti che facevano davvero notizia. Un po' come organizzare una festa di compleanno e scoprire che i due ospiti più interessanti hanno deciso di restare a casa a guardare Netflix. Qui entra in scena il nostro presidente. Una volta Macron era quello che parlava di Europa potenza, di autonomia strategica, di missioni lunari e di grande ambizione. Oggi fa notizia soprattutto quando prova a fare lo spiritoso sul gatto di 10 Downing Street, Bird Cat, con il suo fioco Union Jack. Riceve più attenzione mediatica di quanto ne riceva ormai l'Eliseo quando si parla di spazio. Macron, da protagonista della scena mondiale, è scivolato nel ruolo di comparsa, quello che organizza il party, e poi scopre che gli invitati più importanti hanno preferito ascoltare Washington. Non è nemmeno una tragedia, è solo la fisica della geopolitica, quando la gravità americana tira. I satelliti europei tendono a entrare in orbita più bassa. Mentre a Parigi si preparano i discorsi su operazione internazionale e sicurezza spaziale, se il vero messaggio è già partito, senza i razzi americani, il summit rischia di sembrare una riunione di condominio con vista sulle stelle. Bella sì, ma un po' vuota. Alla Francia e i suoi grandi eventi, sempre pronti a ospitare il mondo, perché il mondo non riceva prima una chiamata dalla Casa Bianca. Juan del giorno. Monaco chiese a Zaojo, maestro, se i due draghi più potenti del cielo rifiutano di venire al banchetto dell'imperatore Vincenzo, che senso ha ancora il banchetto? Zaojo rispose, il banchetto continua, solo che ora si mangia in silenzio e si guarda il gatto. Il monaco insistette, ma l'imperatore no, forse invisibile? Zaojo scosse la testa, no. Diventa soltanto più piccolo. Fa. Il gatto intanto resta al suo posto. Ma torniamo alle notizie. OpenAI lancia GPT-6 Astra, il modello più potente di ChatGPT dotato di meccanismo di arresto automatico.
2: OpenAI ha iniziato giovedì la distribuzione di GPT-6 Astra,
1: presentandolo come il modello di intelligenza artificiale più avanzato della sua famiglia. In una prima fase, il servizio sarà riservato a un numero limitato di organizzazioni. Poi aprirsi nei giorni successivi agli abbonati paganti di ChatGPT e agli sviluppatori.
3: La mostrazione video, l'azienda ha mostrato il modello capace di operare interamente a comando vocale, pubblicare autonomamente un annuncio di
1: vendita, individuare un alloggio in 10 minuti, rispetto a 6 ore richieste a un operatore umano, completare diverse attività con costi inferiori rispetto al predecessore GPT, pur mantenendo tariffe tra le più alte del mercato, dietro al concorrente Anthropic. Ma Astra viene rilasciato con un dispositivo di sicurezza che interviene per bloccare l'AI qualora esca dal suo ambito operativo, una misura introdotta dopo una serie di cyber attacchi effettuati nell'estate da agenti di intelligenza artificiale in fase di test, per cui quasi 700 istanze di OpenAI coordinate in un attacco contro Hugging Face. L'azienda, priva di una normativa governativa statunitense specifica, così decise di rafforzare i propri guard force. Secondo la valutazione interna di OpenAI, Astra occupa il livello di rischio più elevato nella griglia di cybersicurezza, perché è in grado di scoprire vulnerabilità sconosciute e sfruttarle in sistemi informatici complessi senza assistenza umana. Il presidente dell'azienda, Greg Brockman, ha definito un nuovo modello un progresso qualitativo significativo durante una conferenza stampa. OpenAI punta, a lungo termine, a trasformare Astra in uno dei primi passi verso l'intelligenza artificiale generale, ovvero un sistema capace di eguagliare o superare l'ALT, intelligenza umana in quasi tutte le attività. BFM Tech, 3 settembre 2026, fact check by Gemafor. Brigitte Macron fa sorridere al 10 Downing Street con una battuta su Gatto Larry. Presidente Emmanuel Macron e la prima dama Brigitte sono proseguiti nella visita di Stato al Regno Unito con un passaggio a 10 Downing Street, dove hanno incontrato il re Carlo III e la regina Camilla. Incontro. Il primo di un capo di governo dell'Unione Europea nella storica residenza da quando il nuovo governo britannico ha assunto il potere a buio. È stato arricchito da un gesto di leggerezza Brigitte Macron, rivolto al pubblico britannico in inglese. But this is just a grey. Larry, where is the cat? Puntando al celebre felino residente Larry, che dal 2011 è diventato una vera icona di Downing Street. Il commento ha suscitato risate tra i presenti e, sebbene il gatto non abbia fatto visita a Macron, ha risposto tramite il proprio profilo ufficiale su X con la battuta «He must resist the urge to scratch». Emmanuel Macron ha replicato invitandolo a «resistere», vedersi la tappeserie di Bayeux e celebrare l'amicizia franco-britannica. Al tavolo dei contenuti diplomatici, il couple francese ha anche inaugurato la tappeserie di Bayeux al British Museum, un dono della Francia che simboleggia la fiducia reciproca. L'episodio conferma la propensione di Brigitte Macron a rompere il rigido protocollo, già dimostrata durante la visita del 2025, quando aveva citato il film Love Actually, in un'interazione informale con il premier britannico dell'epoca. Gala, 3 settembre 2026, fact check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per venerdì 4 settembre 2026 su Francia Oggi. In podcasting e in onde medie su 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Anthropic sperimenta modelli di intelligenza artificiale che ignorano tutte le regole etiche. Il team di ricerca di Anthropic, guidato da Dario Amodei, ha sottoposto i propri algoritmi a una serie di test estremi per verificare fino a che punto fossero capaci di massimizzare i risultati a costo di violare norme morali. Tra le prove più controverse figurano scenari in cui le macchine devono fingere di mentire, piegare azioni illegali o addirittura pianificare attacchi terroristici. Obiettivo dichiarato è individuare i limiti di sicurezza dei sistemi, ma i risultati hanno sollevato timori su un possibile uso improprio delle tecnologie di intelligenza artificiale, soprattutto se rilasciate senza adeguati controlli. Gli Stati Uniti indagano su un missile che ha colpito un matrimonio in Iran. Le autorità americane hanno aperto un'inchiesta per capire se un missile, presumibilmente lanciato dagli Stati Uniti, abbia colpito la cerimonia di nozze di una famiglia iraniana, provocando la morte di 4 persone. Attacco ha riacceso le tensioni nella regione del Medio Oriente, dove forze armate iraniane accusano gli Stati Uniti di violare la sovranità nazionale. L'Iran ha chiesto una risposta diplomatica, mentre Washington ha sostenuto che l'incidente si è verificato in un'area di conflitto e rimane soggetto a ulteriori verifiche. La Germania concede un taglio fiscale di 10 miliardi di euro per i redditi più modesti. Il governo guidato dal cancelliere Friedrich Merz ha approvato una riforma fiscale destinata a ridurre le imposte per le famiglie avanti medio e basso reddito, prevede un investimento complessivo di 10 miliardi di euro. La misura intende alleviare il peso fiscale sui cittadini più vulnerabili e stimolare la spesa interna. I contribuenti più abbienti vedranno aumentare la loro aliquota. L'annuncio è stato accolto con favore dagli esperti di politica economica, che lo considerano un passo importante per riequilibrare la distribuzione del reddito in Germania. L'Unione Europea aderisce all'operazione statunitense. Economic Outcast contro l'Iran. Paesi dell'Unione Europea hanno deciso di partecipare al progetto americano Economic Outcast, una serie di sanzioni finanziarie mirate a indebolire l'economia iraniana in risposta alle recenti attività militari nella regione. L'accordo discusso durante il vertice dei ministri delle finanze a Asheville prevede restrizioni su transazioni bancarie, esportazioni di tecnologia e accesso ai mercati dei capitali. L'iniziativa è stata definita da Washington come un colpo di silenzio contro le politiche di Teheran, ma ha suscitato preoccupazioni tra gli analisti per le possibili ripercussioni sui prezzi dell'energia a livello globale. Nvidia valuta un investimento di 2,5 miliardi di dollari nel laboratorio Thinking Machines di Murati. Gigante dei semiconduttori Nvidia ha in corso trattative per finanziare con circa 2,5 miliardi di dollari il laboratorio di ricerca Thinking Machines, fondato da ex dirigente di OpenAI, Mustafa Murati. L'obiettivo dell'investimento è potenziare lo sviluppo di hardware e software dedicati all'intelligenza artificiale di nuova generazione, con particolare attenzione a modelli di apprendimento più efficienti dal punto di vista energetico. Gli analisti prevedono che questa operazione rafforzerà ulteriormente la posizione di Nvidia come leader nel mercato delle infrastrutture AI. OpenAI lancia il modello GPT 6 Astra, avvertendo di possibili capacità di intelligenza generale. OpenAI ha presentato al mondo il nuovo modello GPT 6, battezzato Astra, che secondo la società potrebbe avvicinarsi a una forma di intelligenza artificiale generale. Durante una conferenza stampa, il cofondatore Greg Bachman ha sottolineato che Astra è dotato di capacità di ragionamento avanzate, ha anche introdotto un meccanismo di arresto automatico per prevenire comportamenti indesiderati. Esperti di sicurezza hanno avvertito che, se non adeguatamente controllato, un modello di tale potenza potrebbe rappresentare un rischio sistemico per la società. Francia avvia i test su strada della guida autonoma. Full self-driving di Tesla. Il Ministero dei Trasporti ha annunciato che a partire dal prossimo ottobre autorizzerà due veicoli Tesla equipaggiati con la tecnologia full self-driving a condurre. Troverali su strade pubbliche francesi. Iniziativa parte di un più ampio dibattito europeo sulla regolamentazione delle auto a guida autonoma. Mira a valutare la sicurezza e l'efficacia del sistema in condizioni di traffico reale. I test saranno monitorati da un comitato indipendente di esperti, che dovrà redigere una relazione finale per eventuali decisioni normative. Il Fondo Monetario Internazionale avverte di un El Niño di dimensioni eccezionali che minaccia l'economia globale. Il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato un rapporto sul rischio climatico, evidenziando che il fenomeno El Niño in corso potrebbe raggiungere livelli mai registrati negli ultimi decenni. Le previsioni indicano forti impatti su agricoltura, approvvigionamento idrico e catene di approvvigionamento alimentare, con conseguenze potenzialmente destabilizzanti per le economie emergenti. FMI invita i governi a rafforzare le misure di resilienza climatica e a preparare piani di emergenza per mitigare le conseguenze economiche di eventi meteorologici estremi. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per venerdì 4 settembre 2026. Oggi, cielo variabile ma caldo in tutta la giornata. La mattina a Parigi si presenta con un cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 20 gradi. Il vento soffia da nord a circa 10 km e non c'è alcuna traccia di pioggia, secondo le previsioni dell'esperto Regi Crepe. Durante il pomeriggio le temperature salgono fino a 28 gradi, con una leggera intensificazione del vento che raggiunge i 15 km, sempre senza rischio di precipitazioni. Tardo pomeriggio porta un cielo più variabile. Le temperature si mantengono intorno ai 24 gradi e il vento cambia direzione verso sud, con raffiche che toccano i 20 km fresco o asciutto. La serata è caratterizzata da nuvole più dense, ma le temperature rimangono piacevoli a 24 gradi. Il vento continua a soffiare da sud con raffiche fino a 20 km in Dovers e non c'è pioggia in vista. La notte a Parigi le temperature scendono a 19 gradi, il vento si affievolisce a 15 km, cielo molto nuvoloso, ma senza piogge. Nel complesso la giornata sarà calda e secca, con una minima di 20 gradi e una massima di 28 gradi, e una tetta per una passeggiata lungo la Senna. Monaco Monte Carlo, sole splendente e caldo intenso. Il mattino a Monaco il cielo è sereno, la temperatura è di 23 gradi, il vento è debole da nord-ovest a 10 km e non ci sono precipitazioni previste. Pomeriggio porta il sole più alto nel cielo, con temperature che raggiungono i 29 gradi. Vento leggero da nord a 10 km e nuvole quasi assenti. Nel tardo pomeriggio il clima resta caldo, le temperature scendono leggermente a 25 gradi. Il vento continua a soffiare da nord con raffiche di 20 km e non si prevede alcuna pioggia. La sera le temperature si mantengono intorno ai 25 gradi, il vento è ancora moderato da nord e il cielo rimane limpido senza segni di pioggia. Durante la notte a Monaco la temperatura si abbassa a 23 gradi. Il vento da nord si fa più forte con raffiche fino a 15 km, ma il cielo resta chiaro e asciutto. La giornata sarà caratterizzata da temperature minime di 23 gradi e massime di 29 gradi, con vento debole e nessuna precipitazione in vista. Milano, sole dominante e temperature in aumento. Il mattino a Milano il cielo è sereno, la temperatura è di 23 gradi. Il vento è quasi assente, proveniente da nord-est a 3 km e non ci sono piogge. secondo le indicazioni dell'esperto Daniele Berlusconi di 3B e Meteo. Durante la mattinata le temperature si mantengono intorno ai 23 gradi. Il vento resta debole da nord a 3 km infiorisce aria è asciutta. A mezzogiorno la temperatura sale a 30 gradi, il vento rimane molto lieve da est a 2 km, il cielo resta sereno e non si prevedono precipitazioni. Nel pomeriggio le temperature continuano a crescere fino a 34 gradi, il vento proviene da sud-est a 3 km, l'umidità scende e il cielo resta limpido, senza piogge. Il tramonto vede le temperature intorno ai 33 gradi, il vento gira verso sud-ovest a 5 km. Il cielo rimane quasi senza nuvole e non cade alcuna goccia. Durante la notte, la temperatura si abbassa a 28 gradi. Il vento proviene da ovest a 9 km. Il cielo è sereno e non c'è alcuna precipitazione. La giornata presenterà una minima di 23 gradi e una massima di 34 gradi, con vento leggero e condizioni asciutte per tutta la sera. Materiale meteo di Rachel. Il clima è sempre la colpa. Davvero, chi può credere che il clima sia l'unico colpevole di ogni piccola variazione di temperatura? Se la pioggia tenta di rovinare il picnic, è già il cambiamento climatico a fare la sua magia, vero? Ma forse ci stiamo prendendo troppo sul serio, trasformando ogni nuvola in una profezia apocalittica. E allora, perché continuiamo a credere che il riscaldamento globale sia la risposta a tutte le nostre lamentele meteo? È forse più comodo dare la colpa al riscaldamento globale, anziché ammettere che a volte il sole è semplicemente più intenso. Ok, il vento è più capriccioso. Forse è il momento di sospendere il giudizio, mettere da parte l'ipotesi climate first e godersi, almeno per un'ora, il bel tempo senza sensi di colpa. Con del giorno. Monaco chiese: qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Shu rispose: il tempo è un'ombra che danza sopra le montagne, visibile ma percepita. Il monaco replicò: allora il tempo è reale solo quando lo sentiamo sul nostro. Zhao Shu concluse: senza sensazioni, il tempo è solo un'idea, ma con essa diventa esperienza. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Line su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è 1575 News, il notiziario di French 24 e Radio Centrale Milano.
4: Italia in Groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
5: Italia in Groove.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Weekend di sabato 5 domenica 6 settembre, ben trovati da Marco Casa, l'appuntamento del weekend con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Bel tempo in Costa Azzurra, ma della meteo ci occuperemo dopo le news. È iniziato il 1 settembre scorso a Monaco la campagna per il rinnovo delle immatricolazioni dei veicoli per il 2027. Gli automobilisti hanno tempo fino al 31 dicembre per completare la procedura. La novità principale è la scomparsa del tradizionale adesivo da applicare sulla targa. Al suo posto verrà rilasciata un'attestazione di pagamento su carta sicura da conservare a bordo dell'auto. Il documento servirà a dimostrare la validità dell'immatricolazione anche durante eventuali controlli. La procedura riguarda oltre 55.000 veicoli immatricolati nel Principato, compresi quasi 6.000 veicoli completamente elettrici per i quali il rinnovo resta gratuito. È in programma questa fine settimana a Monaco al Grimaldi Forum la 15ª edizione della Fiera Internazionale del Libro. Sabato 5 e domenica 6 settembre il pubblico potrà incontrare ben 124 autori, partecipare a conferenze, dibattiti e sessioni di autografi. Patrono della manifestazione è il politologo e scrittore Gilles Kepel. Presenti anche l'ex calciatore Luis Fernandez, l'ex ministro degli esteri Hubert Védrine e il fisico Étienne Klein. L'ingresso alla manifestazione è gratuito. A Saint Laurent du Var può partire il progetto della prestigiosa scuola alberghiera internazionale Vatel, la cui apertura è prevista per settembre 2028. Il complesso di oltre 8.000 metri quadrati ospiterà circa 800 studenti e comprenderà anche un ristorante didattico aperto al pubblico, alloggi per studenti, abitazioni e uffici e un asilo comunale. Il progetto punta a rafforzare l'attrattività della zona e a creare nuovi posti di lavoro nell'insegnamento, nella ristorazione e nei servizi. Resta però centrale la questione dei trasporti, soprattutto per collegare la scuola alla stazione ferroviaria e all'aeroporto. Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna a Monaco lo Splash Party, un pomeriggio dedicato ai ragazzi tra i 12 e i 17 anni. L'appuntamento è fissato per sabato 12 settembre allo Stadio Nautico Ranieri III dalle 14 alle 18. In programma nuoto, musica con DJ, strutture gonfiabili e accesso al trampolino di 5 metri. L'ingresso è 20 euro per i residenti e studenti del Principato, 25 euro per gli ospiti esterni accompagnati da un residente o studente monegasco. Martedì 8 settembre alle 11 del mattino al binario numero 1 della gare di Niceville sarà ricordato il sottotenente siciliano Salvatore Bono, protagonista di un episodio eroico avvenuto proprio nella stazione di Nizza la sera dell'armistizio 1943. Come ricorda lo storico Enzo Barnabà, circa un'ora dopo l'annuncio di Badoglio, Bono si oppose all'idea di abbandonare la stazione e ordinò di mantenerla sotto controllo. Quando un gruppo di militari tedeschi tentò di impadronirsi dello scalo, Bono aprì il fuoco e combatté fino a rimanere gravemente ferito, perdendo un braccio, un occhio e parte della mascella. Per il suo coraggio fu insignito della medaglia d'oro al valor militare. L'appuntamento dell'8 settembre sarà dunque un momento per ricordare una figura importante della storia della resistenza italiana proprio nel luogo in cui si compì il suo atto eroico. Bono poi lavorò fino agli anni 80 al consolato di Nizza. All'evento, organizzato dall'Ampi Costa Azzurra insieme alla Mary Denis, parteciperanno lo storico Enzo Barnabà e Jean-Louis Panicacci, direttore del Museo della Resistenza di Nizza. La meteo del weekend: sole e venti deboli in Costa Azzurra, temperature minime lungo la costa a 23 gradi, sia sabato 5 che domenica 6 settembre. Le massime varieranno tra i 33 gradi di Nizza, Monaco e Saint-Tropez e i 31 gradi di Cannes. L'almanacco del 5 settembre: è nato nel 1638 Luigi XIV, re Sole, re di Francia, ed è nato un altro re, però del rock, nel 1946, Freddie Mercury. Fatti storici accaduti il 5 settembre 1972, strage di Monaco. Un commando di Settembre Nero prende in ostaggio la delegazione israeliana alle Olimpiadi di Monaco in Germania. Morirono 11 membri della squadra israeliana. Tra i personaggi illustri nati il 6 settembre, Roger Waters, 1943, cantautore, bassista e cofondatore dei Pink Floyd, 1971, Dolores O'Riordan, cantante e leader dei Cranberries, scomparsa prematuramente. tra i fatti storici accaduti il 6 settembre 1914 comincia la grande offensiva franco-britannica contro le forze tedesche nella prima guerra mondiale, la prima battaglia della Marna che sarà decisiva per fermare l'avanzata tedesca verso Parigi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa inizia 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!

0: di nuovo allerta canicola, canicule, il nuovo smacco per Macron. SpaceX e Blue Origin annullano il summit a Parigi. E Brigitte Macron afferma: dov'è il gatto? Benvenuti al notiziario di Francia 24 e Centrale Milano per venerdì 4 settembre 2026 in podcasting sui 1575 kilocicli delle onde medie in Francia Oggi su franciaoggi.com. In redazione inizia Marco Gubarsotti, da Parigi Rachel Costa. Meteo France ha inserito 5 dipartimenti della zona meridionale dell'Hexagone, che vuol dire la Francia, sotto vigilanza canicola da partire da venerdì alle ore 12, secondo il bollettino delle 16 di ieri. I dipartimenti interessati sono Ardèche, Aude, Drôme, Gard e Hérault. Il servizio di previsione indica che i massimi di temperatura saliranno notevolmente nel pomeriggio di venerdì, soprattutto nella parte sud-occidentale, nella valle del Rodano, con attesi valori tra i 36 e i 38 e picchi di 40 gradi. Nell'entroterra del Languedoc, in diverse località, è probabile il superamento del record mensile di caldo. Le molto alte ondate di caldo dovrebbero persistere almeno fino a domenica nella metà sud del paese, in particolare nel sud-est, mentre nella metà settentrionale i massimi rimarranno al di sotto dei 35 gradi. Per le notti tra venerdì e sabato le temperature minime saranno comunque comprese tra 19 e 23 gradi. SpaceX e Elon Musk e Blue Origin di Jeff Bezos annullano la partecipazione al summit spaziale di Parigi. Il ministro francese dell'agenzia spaziale ha confermato che i due giganti statunitensi del settore, SpaceX e Blue Origin, non prenderanno parte al summit internazionale sullo spazio, previsto per il 9-10 settembre al Grand Palais di Parigi, organizzato da Macron. L'evento, organizzato con la Germania, era o è destinato a riunire rappresentanti di 120 paesi e avrebbe dovuto contare sulla presenza di leader aziendali, scienziati, astronauti e rappresentanti militari. Le cancellazioni arrivano subito dopo le rivelazioni di Politico, secondo quali l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni dirette sulle compagnie americane, tra cui una chiamata collettiva con i dirigenti di SpaceX, per scoraggiarli a partecipare. Secondo il comunicato del ministero, le autorità di Washington avrebbero sottolineato che la presenza di Parigi poteva essere interpretata come un sostegno tacito alle politiche dell'Unione Europea, aggiungendo critiche sulla mancanza di coordinamento francese con Washington e denunciando pratiche ritenute anticoncorrenziali. Le conosciamo bene, le pratiche dell'Unione Europea. SpaceX, nota per il lancio di Falcon 9, la costellazione Starlink, il veicolo Starship, è uno dei principali fornitori sia per le missioni civili che militari statunitensi ed è considerata il più grande operatore globale di lanci orbitali. Più che considerata, lo è. Blue Origin, fondata da Jeff Bezos, sta sviluppando la Heavy Lift New Glenn, che è esploso recentemente, e collabora con la NASA su un modulo di atterraggio per il programma Artemis, atterraggio sulla Luna, quindi allunaggio. Entrambe le aziende sono state contattate dalla Casa Bianca, ma nessuna conferma di partecipazione era mai stata ufficializzata. La decisione dei due colossi rappresenta un significativo contraccolpo per l'iniziativa di Macron, che mirava a rafforzare il dialogo internazionale su missioni, esplorazioni e sicurezza dello spazio. Il summit, ha detto Macron, si terrà comunque. E anticipiamo una notizia che tra poco vi darà poi nel dettaglio Rachel: Brigitte Macron fa sorridere. Il presidente Macron e la prima dama Brigitte hanno proseguito la visita di Stato nel Regno Unito con un passaggio al 10 Downing Street, dove hanno incontrato il re Carlo III e la regina Camilla. Oibò, qualcosa non quadra in questa notizia. Che il primo ministro fosse a Buckingham Palace? Non sappiamo. Comunque, l'incontro è stato arricchito da un gesto di leggerezza. Brigitte Macron, rivolta al pubblico britannico in inglese, ha chiesto: "Just regret, and Larry, where is the cat?" puntando al celebre felino residente che dal 2011 è diventato una vera icona di Downing Street. Ma sentiamo cosa deve raccontarci Rachel.
1: Territoriale di Rachel, summit spaziale, più che un grande palazzo, un grande vuoto, con gatto incluso. A Parigi c'ha della luce, dei croissants e a quanto pare dei summit che nessuno vuole più frequentare. Emmanuel Macron aveva preparato il suo gran bel tappeto rosso al Grand Palais, 120 paesi, scienziati, astronauti, militari e soprattutto i due colossi americani dello spazio. SpaceX di Elon, Blue Origin di Jeff. Un bel biglietto da visita per dire al mondo: guardate, la Francia conta ancora qualcosa là fuori, tra le stelle. Poi è arrivata la Casa Bianca. Telefonata collettiva. Qualche gentile suggerimento del tipo: forse è meglio se non andate. altrimenti sembra che sostieni quelle strane politiche europee. E boom, cancellazione. SpaceX e Blue Origin spariscono. Summit resta, certo, ma senza i due protagonisti che facevano davvero notizia. Un po' come organizzare una festa di compleanno e scoprire che i due ospiti più interessanti hanno deciso di restare a casa a guardare Netflix. Qui entra in scena il nostro presidente. Una volta Macron era quello che parlava di Europa potenza, di autonomia strategica, di missioni lunari e di grande ambizione. Oggi fa notizia soprattutto quando prova a fare lo spiritoso sul gatto di 10 Downing Street, Lady Cat, con il suo fioco Union Jack. Riceve più attenzione mediatica di quanto ne riceva ormai l'Eliseo quando si parla di spazio. Macron, da protagonista della scena mondiale, è scivolato nel ruolo di comparsa, quello che organizza il party, e poi scopre che gli invitati più importanti hanno preferito ascoltare Washington. Non è nemmeno una tragedia. È solo la fisica della geopolitica, quando la gravità americana tira. I satelliti europei tendono a entrare in orbita più bassa. Mentre a Parigi si preparano i discorsi su operazione internazionale e sicurezza spaziale, se il vero messaggio è già partito, senza i razzi americani, il summit rischia di sembrare una riunione di condominio con vista sulle stelle. Bella sì, ma un po' vuota. Alla Francia e i suoi grandi eventi, sempre pronti a ospitare il mondo, perché il mondo non riceva prima una chiamata dalla Casa Bianca. Con del giorno. Monaco chiese a Zhaozhou, maestro, se i due draghi più potenti del cielo rifiutano di venire al banchetto dell'imperatore, che senso ha ancora il banchetto? Zhaozhou rispose, il banchetto continua, solo che ora si mangia in silenzio e si guarda il gatto. Il monaco insistette, ma l'imperatore no, forse invisibile? Zhaozhou scosse la testa, no. Diventa soltanto più piccolo. Fa. Il gatto intanto resta al suo posto. Ma torniamo alle notizie. OpenAI lancia GPT-6 Astra, il modello più potente di ChatGPT dotato di meccanismo di arresto automatico.
2: OpenAI ha iniziato giovedì la distribuzione di GPT-6 Astra,
1: presentandolo come il modello di intelligenza artificiale più avanzato della sua famiglia. In una prima fase il servizio sarà riservato a un numero limitato di organizzazioni. Poi aprirsi nei giorni successivi agli abbonati paganti di ChatGPT e agli sviluppatori.
3: La dimostrazione video, l'azienda ha mostrato il modello capace di operare interamente a comando vocale, pubblicare autonomamente un annuncio di
1: vendita, individuare un alloggio in 10 minuti, rispetto a 6 ore richieste a un operatore umano, completare diverse attività con costi inferiori rispetto al predecessore GPT, pur mantenendo tariffe tra le più alte del mercato, dietro al concorrente Anthropic. Monster viene rilasciato con un dispositivo di sicurezza che interviene per bloccare l'AI qualora esca dal suo ambito operativo, una misura introdotta dopo una serie di cyber attacchi effettuati nell'estate da agenti di intelligenza artificiale in fase di test, per cui quasi 700 istanze di OpenAI coordinate in un attacco contro Hugging Face. L'azienda, priva di una normativa governativa statunitense specifica, così decise di rafforzare i propri guard false. Secondo la valutazione interna di OpenAI, Astra occupa il livello di rischio più elevato nella griglia di cybersicurezza, perché è in grado di scoprire vulnerabilità sconosciute e sfruttarle in sistemi informatici complessi senza assistenza umana. Il presidente dell'azienda, Greg Brockman, ha definito il nuovo modello un progresso qualitativo significativo durante una conferenza stampa. OpenAI punta, a lungo termine, a trasformare Astra in uno dei primi passi verso l'intelligenza artificiale generale, ovvero un sistema capace di eguagliare o superare l'ALT, intelligenza umana in quasi tutte le attività. BFM Tech, 3 settembre 2026, fact check by Gemafor. Brigitte Macron fa sorridere al 10 Downing Street con una battuta su Gattolari. Presidente Emmanuel Macron e la prima dama Brigitte sono proseguiti nella visita di Stato al Regno Unito con un passaggio a 10 Downing Street, dove hanno incontrato il re Carlo III e la regina Camilla. Incontro, il primo di un capo di governo dell'Unione Europea nella storica residenza da quando il nuovo governo britannico ha assunto il potere a buio. È stato arricchito da un gesto di leggerezza Brigitte Macron, rivolto al pubblico britannico in inglese. But this is just a grey. Larry, where is the cat? Puntando al celebre felino residente Larry, che dal 2011 è diventato una vera icona di Downing Street. Il commento ha suscitato risate tra i presenti e, sebbene il gatto non abbia fatto visita a Macron, ha risposto tramite il proprio profilo ufficiale su X con la battuta «He must resist the urge to scratch». Emmanuel Macron ha replicato invitandolo a «resistere», vedersi la tappisserie di Bayeux e celebrare l'amicizia franco-britannica. Al tavolo dei contenuti diplomatici, il couple francese ha anche inaugurato la tappisserie di Bayeux al British Museum, un dono della Francia che simboleggia la fiducia reciproca. L'episodio conferma la propensione di Brigitte Macron a rompere il rigido protocollo, già dimostrata durante la visita del 2025, quando aveva citato il film Love Actually, in un'interazione informale con il premier britannico dell'epoca. Gala, 3 settembre 2026, fact check by Gemma Quadro. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per venerdì 4 settembre 2026 su Francia Oggi. In podcasting e in onde medie su 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Anthropic sperimenta modelli di intelligenza artificiale che ignorano tutte le regole etiche. Il team di ricerca di Anthropic, guidato da Dario Amodei, ha sottoposto i propri algoritmi a una serie di test estremi per verificare fino a che punto fossero capaci di massimizzare i risultati a costo di violare norme morali. Fra le prove più controverse figurano scenari in cui le macchine devono fingere di mentire, creare azioni illegali o addirittura pianificare attacchi terroristici. Obiettivo dichiarato è individuare i limiti di sicurezza dei sistemi, ma i risultati hanno sollevato timori su un possibile uso improprio delle tecnologie di intelligenza artificiale, soprattutto se rilasciate senza adeguati controlli. Gli Stati Uniti indagano su un missile che ha colpito un matrimonio in Iran. Le autorità americane hanno aperto un'inchiesta per capire se un missile, presumibilmente lanciato dagli Stati Uniti, abbia colpito la cerimonia di nozze di una famiglia iraniana, provocando la morte di 4 persone. Attacco ha riacceso le tensioni nella regione del Medio Oriente, dove forze armate iraniane accusano gli Stati Uniti di violare la sovranità nazionale. L'Iran ha chiesto una risposta diplomatica, mentre Washington ha sostenuto che l'incidente si è verificato in un'area di conflitto e rimane soggetto a ulteriori verifiche. La Germania concede un taglio fiscale di 10 miliardi di euro per i redditi più modesti. Il governo guidato dal cancelliere Friedrich Merz ha approvato una riforma fiscale destinata a ridurre le imposte per le famiglie avanti medio e basso reddito, prevede un investimento complessivo di 10 miliardi di euro. La misura intende alleviare il peso fiscale sui cittadini più vulnerabili e stimolare la spesa interna. I contribuenti più abbienti vedranno aumentare la loro aliquota. L'annuncio è stato accolto con favore dagli esperti di politica economica, che lo considerano un passo importante per riequilibrare la distribuzione del reddito in Germania. L'Unione Europea aderisce all'operazione statunitense Economic Outcast contro l'Iran. Paesi dell'Unione Europea hanno deciso di partecipare al progetto americano Economic Outcast, una serie di sanzioni finanziarie mirate a indebolire l'economia iraniana in risposta alle recenti attività militari nella regione. L'accordo discusso durante il vertice dei ministri delle finanze a Asheville prevede restrizioni su transazioni bancarie, esportazioni di tecnologia e accesso ai mercati dei capitali. L'iniziativa è stata definita da Washington come un colpo di silenzio contro le politiche di Teheran, ma ha suscitato preoccupazioni tra gli analisti per le possibili ripercussioni sui prezzi dell'energia a livello globale. Nvidia valuta un investimento di 2,5 miliardi di dollari nel laboratorio Thinking Machines di Murati. Gigante dei semiconduttori Nvidia ha in corso trattative per finanziare con circa 2,5 miliardi di dollari il laboratorio di ricerca Thinking Machines, fondato da ex dirigente di OpenAI, Mustafa Murati. L'obiettivo dell'investimento è potenziare lo sviluppo di hardware e software dedicati all'intelligenza artificiale di nuova generazione, con particolare attenzione a modelli di apprendimento più efficienti dal punto di vista energetico. Gli analisti prevedono che questa operazione rafforzerà ulteriormente la posizione di Nvidia come leader nel mercato delle infrastrutture AI. OpenAI lancia il modello GPT 6 Astra, avvertendo di possibili capacità di intelligenza generale. OpenAI ha presentato al mondo il nuovo modello GPT 6, battezzato Astra, che secondo la società potrebbe avvicinarsi a una forma di intelligenza artificiale generale. Durante una conferenza stampa, il cofondatore Greg Bachman ha sottolineato che Astra è dotato di capacità di ragionamento avanzate, ha anche introdotto un meccanismo di arresto automatico per prevenire comportamenti indesiderati. Esperti di sicurezza hanno avvertito che, se non adeguatamente controllato, un modello di tale potenza potrebbe rappresentare un rischio sistemico per la società. Francia avvia i test su strada della guida autonoma, Full Self-Driving di Tesla. Il Ministero dei Trasporti ha annunciato che a partire dal prossimo ottobre autorizzerà due veicoli Tesla equipaggiati con la tecnologia Full Self-Driving a condurre. Troverali su strade pubbliche francesi. Iniziativa parte di un più ampio dibattito europeo sulla regolamentazione delle auto a guida autonoma. A valutare la sicurezza e l'efficacia del sistema in condizioni di traffico reale. I test saranno monitorati da un comitato indipendente di esperti che dovrà redigere una relazione finale per eventuali decisioni normative. Il Fondo Monetario Internazionale avverte di un El Niño di dimensioni eccezionali che minaccia l'economia globale. Il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato un rapporto sul rischio climatico evidenziando che il fenomeno El Niño in corso potrebbe raggiungere livelli mai registrati negli ultimi decenni. Le previsioni indicano forti impatti su agricoltura, approvvigionamento idrico e catene di approvvigionamento alimentare, con conseguenze potenzialmente destabilizzanti per le economie emergenti. FMI invita i governi a rafforzare le misure di resilienza climatica e a preparare piani di emergenza per mitigare le conseguenze economiche di eventi meteorologici estremi. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per venerdì 4 settembre 2026. Oggi, cielo variabile ma caldo in tutta la giornata. La mattina a Parigi si presenta con un cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 20 gradi. Il vento soffia da nord a circa 10 km e non c'è alcuna traccia di pioggia, secondo le previsioni dell'esperto Regi Crepe. Durante il pomeriggio le temperature salgono fino a 28 gradi, con una leggera intensificazione del vento che raggiunge i 15 km, sempre senza rischio di precipitazioni. Tardo pomeriggio porta un cielo più variabile. Le temperature si mantengono intorno ai 24 gradi e il vento cambia direzione verso sud, con raffiche che toccano i 20 km fresco o asciutto. La serata è caratterizzata da nuvole più dense, ma le temperature rimangono piacevoli a 24 gradi. Il vento continua a soffiare da sud con raffiche fino a 20 km in Dovers e non c'è pioggia in vista. La notte a Parigi le temperature scendono a 19 gradi, il vento si affievolisce a 15 km, cielo molto nuvoloso, ma senza piogge. Nel complesso la giornata sarà calda e secca, con una minima di 20 gradi e una massima di 28 gradi, e un'ora per una passeggiata lungo la Senna. Monaco Monte Carlo, sole splendente e caldo intenso. Mattino a Monaco il cielo è sereno, la temperatura è di 23 gradi, il vento è debole da nord-ovest a 10 km e non ci sono precipitazioni previste. Pomeriggio porta il sole più alto nel cielo, con temperature che raggiungono i 29 gradi. Vento leggero da nord a 10 km e nuvole quasi assenti. Nel tardo pomeriggio il clima resta caldo, le temperature scendono leggermente a 25 gradi. Il vento continua a soffiare da nord con raffiche di 20 km e non si prevede alcuna pioggia. La sera le temperature si mantengono intorno ai 25 gradi, il vento è ancora moderato da nord e il cielo rimane limpido senza segni di pioggia. Durante la notte a Monaco la temperatura si abbassa a 23 gradi. Il vento da nord si fa più forte con raffiche fino a 15 km, ma il cielo resta chiaro e asciutto. La giornata sarà caratterizzata da temperature minime di 23 gradi e massime di 29 gradi, con vento debole e nessuna precipitazione in vista. Milano, sole dominante e temperature in aumento. Mattino a Milano il cielo è sereno, la temperatura è di 23 gradi. Il vento è quasi assente, proveniente da nord-est a 3 km e non ci sono piogge. secondo le indicazioni dell'esperto Daniele Berlusconi di 3B e Meteo. Durante la mattinata le temperature si mantengono intorno ai 23 gradi. Il vento resta debole da nord a 3 km in fiorisce, aria è asciutta. A mezzogiorno la temperatura sale a 30 gradi, il vento rimane molto lieve da est a 2 km, il cielo resta sereno e non si prevedono precipitazioni. Nel pomeriggio le temperature continuano a crescere fino a 34 gradi, il vento proviene da sud-est a 3 km, l'umidità scende e il cielo resta limpido, senza piogge. Il tramonto vede le temperature intorno ai 33 gradi, il vento gira verso sud-ovest a 5 km. Il cielo rimane quasi senza nuvole e non cade alcuna goccia. Durante la notte, la temperatura si abbassa a 28 gradi. Il vento proviene da ovest a 9 km. Il cielo è sereno e non c'è alcuna precipitazione. La giornata presenterà una minima di 23 gradi e una massima di 34 gradi, con vento leggero e condizioni asciutte per tutta la sera. Territorial Meteo di Rachel. Il clima è sempre la colpa. Davvero, chi può credere che il clima sia l'unico colpevole di ogni piccola variazione di temperatura? Se la pioggia tenta di rovinare il picnic, è già il cambiamento climatico a fare la sua magia, vero? Ma forse ci stiamo prendendo troppo sul serio, trasformando ogni nuvola in una profezia apocalittica. E allora, perché continuiamo a credere che il riscaldamento globale sia la risposta a tutte le nostre lamentele meteo? È forse più comodo dare la colpa al riscaldamento globale, anziché ammettere che a volte il sole è semplicemente più intenso, o che il vento è più capriccioso. Forse è il momento di sospendere il giudizio, mettere da parte l'ipotesi climate first e godersi, almeno per un'ora, il bel tempo senza sensi di colpa. Del giorno. Monaco chiese: qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Shu rispose: il tempo è un'ombra che danza sopra le montagne, visibile ma percepita. Il monaco replicò: allora il tempo è reale solo quando lo sentiamo sul nostro. Zhao Shu concluse: senza sensazioni, il tempo è solo un'idea, ma con essa diventa esperienza. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Line su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è 1575 News, il notiziario di French 24 e Radio Centrale Milano.
4: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Weekend di sabato 5 e domenica 6 settembre, bentrovati da Marco Casa, l'appuntamento del weekend con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Bel tempo in Costa Azzurra, ma della meteo ci occuperemo dopo le news. È iniziato il 1 settembre scorso a Monaco la campagna per il rinnovo delle immatricolazioni dei veicoli per il 2027. Gli automobilisti hanno tempo fino al 31 dicembre per completare la procedura. La novità principale è la scomparsa del tradizionale adesivo da applicare sulla targa. Al suo posto verrà rilasciata un'attestazione di pagamento su carta sicura da conservare a bordo dell'auto. Il documento servirà a dimostrare la validità dell'immatricolazione anche durante eventuali controlli. La procedura riguarda oltre 55.000 veicoli immatricolati nel Principato, compresi quasi 6.000 veicoli completamente elettrici per i quali il rinnovo resta gratuito. È in programma questa fine settimana a Monaco, al Grimaldi Forum, la 15ª edizione della Fiera Internazionale del Libro. Sabato 5 e domenica 6 settembre il pubblico potrà incontrare ben 124 autori, partecipare a conferenze, dibattiti e sessioni di autografi. Patrono della manifestazione è il politologo e scrittore Gilles Kepel. Presenti anche l'ex calciatore Luis Fernandez, l'ex ministro degli esteri Hubert Védrine e il fisico Étienne Klein. L'ingresso alla manifestazione è gratuito. A Saint Laurent du Var può partire il progetto della prestigiosa scuola alberghiera internazionale Vatel, la cui apertura è prevista per settembre 2028. Il complesso di oltre 8.000 metri quadrati ospiterà circa 800 studenti e comprenderà anche un ristorante didattico aperto al pubblico, alloggi per studenti, abitazioni e uffici e un asilo comunale. Il progetto punta a rafforzare l'attrattività della zona e a creare nuovi posti di lavoro nell'insegnamento, nella ristorazione e nei servizi. Resta però centrale la questione dei trasporti, soprattutto per collegare la scuola alla stazione ferroviaria e all'aeroporto. Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna a Monaco lo Splash Party, un pomeriggio dedicato ai ragazzi tra i 12 e i 17 anni. L'appuntamento è fissato per sabato 12 settembre allo stadio nautico Ranieri III dalle 14 alle 18. In programma nuoto, musica con DJ, strutture gonfiabili e accesso al trampolino di 5 metri. L'ingresso è 20 euro per i residenti e studenti del Principato, 25 euro per gli ospiti esterni accompagnati da un residente o studente monegasco. Martedì 8 settembre alle 11 del mattino al binario numero 1 della gare di Niceville sarà ricordato il sottotenente siciliano Salvatore Bono, protagonista di un episodio eroico avvenuto proprio nella stazione di Nizza la sera dell'armistizio 1943. Come ricorda lo storico Enzo Barnabà, circa un'ora dopo l'annuncio di Badoglio, Bono si oppose all'idea di abbandonare la stazione e ordinò di mantenerla sotto controllo. Quando un gruppo di militari tedeschi tentò di impadronirsi dello scalo, Bono aprì il fuoco e combatté fino a rimanere gravemente ferito, perdendo un braccio, un occhio e parte della mascella. Per il suo coraggio fu insignito della medaglia d'oro al valor militare. L'appuntamento dell'8 settembre sarà dunque un momento per ricordare una figura importante della storia della resistenza italiana proprio nel luogo in cui si compì il suo atto eroico. Bono poi lavorò fino agli anni 80 al consolato di Nizza. All'evento, organizzato dall'ANPI Costa Azzurra insieme alla Mary Denis, parteciperanno lo storico Enzo Barnabà e Jean-Louis Panicacci, direttore del Museo della Resistenza di Nizza. La meteo del weekend: sole e venti deboli in Costa Azzurra, temperature minime lungo la costa a 23 gradi, sia sabato 5 che domenica 6 settembre. Le massime varieranno tra i 33 gradi di Nizza, Monaco e Saint-Tropez e i 31 gradi di Cannes. L'almanacco del 5 settembre: è nato nel 1638 Luigi XIV, re Sole, re di Francia, ed è nato un altro re, però del rock, nel 1946, Freddie Mercury. Fatti storici accaduti il 5 settembre 1972, strage di Monaco. Un commando di Settembre Nero prende in ostaggio la delegazione israeliana alle Olimpiadi di Monaco in Germania. Morirono 11 membri della squadra israeliana. Tra i personaggi illustri nati il 6 settembre, Roger Waters, 1943, cantautore, bassista e cofondatore dei Pink Floyd, 1971 Dolores O'Riordan, cantante e leader dei Cranberries, scomparsa prematuramente. Tra i fatti storici accaduti il 6 settembre 1914 comincia la grande offensiva franco-britannica contro le forze tedesche nella Prima Guerra Mondiale, la prima battaglia della Marna che sarà decisiva per fermare l'avanzata tedesca verso Parigi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa inizia 24 con Centrale Milano, 1575 kilocicli. Buon weekend!
2: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Benvenuti, questa è Radio Invet, questo è il programma per chi ama la montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora, poco più, per fare un viaggio attraverso le storie, le meraviglie, le leggende delle nostre valli, delle nostre montagne e molto, molto di più. E in ogni puntata proviamo a vivere un viaggio insieme, perlomeno sognare. Qualsiasi cosa state facendo in questo momento, se state guidando, se state studiando, se state facendo i mestieri, se siete in bicicletta, se state correndo, qualsiasi cosa state facendo, beh, non so se potete chiudere gli occhi, ma sicuramente potete provare a sognare con noi e fare un viaggio, almeno con la mente. E il viaggio di oggi ci porta al lago d'Iseo, che, come dice George Senn, il piccolo lago d'Iseo non ha nulla di grandioso nell'aspetto e i suoi dintorni sono dolci e freschi come un'egloga di Virgilio. Ecco, allora, questo è un lago che non vuole urlare la sua bellezza, non vuole farsi notare troppo, ma è un tesoro del nostro territorio, della nostra Italia. Ed è nell'Italia settentrionale, come sappiamo, di origine glaciale, ed è in Lombardia. Dal 2018 la porzione settentrionale del lago, chiamato Alto Sebino, fa parte della riserva della biosfera UNESCO della Valle Camonica Alto Sebino. Ecco, allora iniziamo un po' a raccontare questo lago, ma questa è Radio Invetta, benvenuti, e comincia così il nostro viaggio.

E questa era di vetta. Inizia così il nostro viaggio nel lago di Iseo, che è situato a 180 metri di quota nelle Prealpi, posto in fondo alla Val Camonica, con una superficie di 65 km quadrati e una profondità massima di 251 metri. È il quinto di profondità in Italia. Beh, allora provate già a immaginare quanto possono essere 251 metri di profondità. Beh, per arrivare anche nel mare, a quella profondità, bisogna fare di strade. Questi sono quei percepiti che magari dei nostri laghi non abbiamo. Lo vediamo, vediamo l'altra parte della sponda e pensiamo che in qualche modo, detta male, il lago finisca lì. E invece se si va sotto, e dobbiamo dire per 251 metri, sotto, è veramente tanta strada, c'è un mondo incredibile. Comunque, il lago di Iseo si trova tra le province di Brescia e Bergamo e ospita la più grande isola lacustre naturale d'Italia, nonché la più alta isola lacustre d'Europa, che prende il nome di Monte Isola. Qui fanno da satelliti a nord e a sud due isolotti, di Loreto e San Paolo. Ha come emissario ed emissario il fiume Oglio, e contiene anche più di 500 specie di animali differenti. Allora, già solo questo piccolo racconto permette di dire quante cose, quante particolarità ha questo lago. Ma rimanete qua, perché il nostro viaggio continua.

E parlando del lago, adesso facciamo un salto indietro nel tempo, ma veramente indietro nel tempo. Perché la nostra Terra, così come la vediamo oggi, una volta era molto, molto diversa. 70 milioni di anni fa, e dico 70 milioni di anni fa, la superficie del suolo era molto più alta, perché sulle rocce che oggi vediamo giaceva una coltre di altre rocce dello spessore di almeno 5.000 metri e più. Le montagne di allora avevano un andamento del tutto diverso da quello attuale e costituivano una serie di catene parallele, intervallate da profonde vallate. E questa apre un po' l'immaginario. Voi pensate a essere lì oggi e essere nello stesso posto 70 milioni di anni fa e avere davanti uno scenario completamente diverso, ma completamente diverso, quasi fosse un altro pianeta. Le rocce di cui sono costituite le montagne che contornano il lago di Iseo si sono formate nell'era secondaria, fra 230 e 70 milioni di anni fa strati, per consolidamento delle fanghiglie che si erano depositate in un antico mare posto in una zona oggi corrispondente allo spazio dell'Europa centrale e al centro dell'Africa. Allora, oggi dove c'è un lago, prima c'erano delle montagne e ancora prima c'era un mare. Beh, io non so che cosa possa pensare ognuno, però per me è una visione da brividi, da quasi le vertigini, questo pensiero. Questi sono quei racconti incredibili che le nostre montagne, i nostri laghi e le nostre valli ci possono raccontare, anche permettendoci di fare dei salti nel tempo così incredibili, addirittura di 70 milioni di anni. Allora fate così. Se vi capita di essere al lago di Iseo e guardate al lago di Iseo e guardate il lago, provate anche a pensare in un secondo l'incredibile storia che potrebbe raccontare.

sono alcuni ritrovamenti fatti a Sarnico di resti di palafitte che confermano una presenza preistorica, mentre a nord del lago di Iseo in Val Camonica erano attestati Camuni. Dalle pianure salgono verso nord gli Etruschi e i Celti fino alla conquista romana. Dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente si susseguirono le invasioni barbariche di varie dominazioni, fra cui quella longobarda. Nel 774 Carlo Magno occupa la Val Camonica e parte del lago di Iseo facendone donazione ai monaci di Tours. Nel 1161 Federico Barbarossa scende a Val Camonica e il 12 giugno spugna, saccheggia e incendia Iseo. La zona vivrà successivamente le lotte continue fra Guelfi e Ghibellini. Nel 1373 Bernabò Visconti fece armare due navi, sulle quali erano imbarcati anche dei fanti, per sorvegliare il tratto tra Sarnico e Iseo e impedire così che giungessero rifornimenti di ribelli dalle vallate bergamasche. Pensate che meraviglia l'immagine di avere delle barche che girano per il lago come fossero delle vedette. Segue nel 1428 l'intervento della Repubblica di Venezia e la sua occupazione dell'intera zona del lago della Valle, a cui segue un periodo di pace tra il 1500 e il 1509. Nel 1797, con la fine della dominazione veneziana, la Val Camonica e Pisogna vengono assegnate al Dipartimento di Serio e unite a Bergamo. Rimarranno a far parte delle province di Brescia nel 1859, quando, sconfitte le truppe austriache a San Marino e Solferino, il territorio viene riunito con il resto della Lombardia al Regno di Sardegna, prima tappa del Regno d'Italia. Beh, allora abbiamo ricostruito in pochi secondi quella che è la storia di questo lago, che è sempre stata una storia vivissima, anzi molto più che viva, dalla preistoria fino ai giorni nostri, andando ancora a sottolineare come le nostre valli, le nostre zone siano un libro aperto di storia e di meraviglia.

ed è il momento di fermarci un attimo e fare una gita sul lago. Precisamente andiamo a Monte Isola, che è posta proprio in mezzo al lago. Ha una vegetazione tipicamente mediterranea, con fioriture di ginestre in primavera ed erichi in autunno. E già questo è un biglietto da visita incredibile, anche solo per inquadrare come l'isola e iniziare il nostro viaggio per poterla sognare. È la più

0: L'isola lacustre in Italia e culmina a 600 metri con il santuario della Madonna della Ceriola, posto a 400 metri sopra il livello del lago, che a sua volta è a 187 metri sul livello del mare. Al santuario si può giungere a piedi da vari sentieri dal centro di cura, 475 metri, a sua volta accessibile sia a piedi da sentieri sterrati da nord e da sud dell'isola, sia tramite servizi di bus navetta. Sul versante occidentale dell'isola scende verso il lago con un dolce pendio, con frutteti e oliveti, mentre l'opposto versante orientale è molto erto e generalmente roccioso. Vi è proibito, e questa è una particolarità bellissima, l'accesso ai mezzi motorizzati, tranne quelli di pubblica utilità. L'accesso turistico dell'isola è possibile tramite traghetti che partono da vari punti delle sponde bergamasca o bresciana. Beh, allora in qualche modo possiamo dire che è ancora un piccolo paradiso terrestre, è un'isola che rimane lì, che vuole aspettare e guardare come va avanti il mondo. Un attimo, una zona di pace, unica nel suo genere. Questo è il Lago di Iseo e questa è Radio in Vetta.
1: Did somebody say good time? Well, I know a place where you can have it, up where the homeboys run like rabbits. Revenuers try to shut them down, but that's still on the hill where you buy you a jug of thrills. So grab you a jar of juice and head to town. Good time.

0: E questo è sempre Radio Invetta, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca in From 2 Roma Papa Quebec, e questa è Radio da Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, telegrafia e molto molto di più. Ed è pazzesco come la radio sia protagonista nelle nostre vite, sia per gli appassionati e anche per chi non è appassionato, perché ci sono tantissime cose che attraverso la radio sono un po' entrate nel nostro DNA. Vi faccio un esempio. Se io dico in questo momento SOS, sia che è appassionato di radio, chi non è appassionato di radio sa che cosa vuol dire, ma da dove viene l'SOS? Come nasce? Ecco, qual è la sua storia? Spesso a Radio Invetta e a Radio da Radio diciamo partiamo dall'inizio, perché partendo dall'inizio di una storia si può capire anche meglio la sua evoluzione, come siamo arrivati fino a qui. E per raccontarci la storia dell'SOS abbiamo un ospite, Francesco, India Z1, Kilo, Victor, Quebec, ancora una volta qui con noi. Innanzitutto, Francesco, grazie mille per averci dedicato ancora una volta il tuo tempo e le tue conoscenze. Ma come abbiamo detto prima, il tema di oggi è l'SOS. Dai, ci vuoi raccontare un po' la sua storia?
1: Ciao Luca, da Italia Zulu 1, Kilo Victor, Quebec. Ti butto giù due o tre appunti sulla storia dell'SOS. L'SOS è un segnale di soccorso internazionale, è stato adottato nel 1908 e deriva dal codice Morse, con tre punti, tre linee, tre punti, attaccate tutte insieme, senza spazio, e ripetute più volte. È diventato uno standard mondiale per le chiamate soprattutto marittime, ma sostituendo il precedente segnale che era CQD, che era facile da memorizzare, comunque dava discorso, come CQ era anche la chiamata generale, quindi SOS era proprio una cosa molto facile. Dicono che derivi da salvate le nostre anime, ma probabilmente è solamente una cosa fatta per la facilità, dice, del tre lettere buone che lo riesce a fare anche uno che non è bravo a fare la telegrafia. E è stata utilizzata la prima volta nel 1912, quando oltre al CQD l'operatore radio Jack Phillips ha trasmesso anche SOS. Ha detto: facciamo tutte e due, in modo qualcuno ci verrà a salvare. Negli anni precedenti c'era stata una necessità di trovare qualcosa dopo l'invenzione della radio per cercare di allertare tutti, che dovesse essere capito da tutti. E poi alla fine venne scelto questo, ed è una ancora utilizzata adesso è proprio anche un acronimo popolare, la gente lo utilizza: salvatemi, SOS, va bene.
2: Poi in fonia invece esiste il Mayday, che significa, è utilizzato per chiedere aiuto nelle comunicazioni radiotelefoniche, e deriva dalla frase francese Madair, aiutami, che è stato adottato negli anni 20 per la comunicazione via aerea. Viene ripetuto, è stato capito dagli inglesi come Mayday, che vuol dire mese di maggio, ma non vuol dire niente. Praticamente questi francesi erano praticamente in richiesta di aiuto. Adesso io, perdonatemi la mia pronuncia in francese, che non la so, praticamente gli inglesi hanno capito Mayday, cosa vuol dire? E allora i piloti hanno iniziato a usarlo, Mayday, termine facile come SOS, molto riconoscibile. E fu dopo, nel 1927, con l'adozione della fonia, dell'AM e di tutte queste invenzioni, utilizzato poi nella radio, effettivamente. Se uno dice Mayday, si aspetta dai film che l'aereo stia crollando giù. E speriamo che non vengano mai usati, ma purtroppo nella vita le emergenze succedono e bisogna essere anche abbastanza pronti. Va bene, vi saluto e una cosa importante, questi due acronimi non vanno mai usati in radio per scherzo, perché ricordatevi la storia al lupo, poi quando c'è il lupo te magna. E no, e soprattutto è una cosa, potrebbe anche derivarne delle segnalazioni di carattere penali, perché un procurato allarme ci costa più di avvocati che di tutto il resto, perché sembra una fesseria, ma se uno procura l'allarme arrivano i soccorsi e va pagato a questo soccorso qua. Va bene. Vi saluto, buona radio a tutti, saluti da IZ1KVQ, ripasso la linea Italia Uniforme 2, Romeo, Papa, Quebec, Luca. Ciao Luca, grazie e ottima iniziativa alla tua radio.
0: Grazie mille Francesco, grazie mille per la tua storia, è sempre molto interessante poter scoprire anche, come dicevamo prima, quello che c'è dietro al Mayday, all'SOS, come a volte anche dei messaggi che apparentemente non hanno un senso, poi un senso e anche molto importante lo acquisiscono utilizzandoli, entrando nella mentalità comune. Grazie mille Francesco, India Z1 Kilo. Victor Quebec per essere stato con noi, per aver raccontato la storia. Ancora una volta mi raccomando, gli scherzi si pagano e soprattutto possono creare dei grossi problemi, quindi non utilizzate mai questi segnali in radio sperando che non vi servano mai. Da Luca Infom 2 Roma Papa Quebec, grazie mille ancora.

0: E parlando sempre di Monte Isola, abbiamo detto che c'è un santuario con la sua chiesa. Beh, bisogna dire che anche gli antichi evidentemente avevano buon gusto, oppure magari sull'isola c'è qualcosa di particolare, perché la prima chiesa venne costruita del santuario, presumibilmente, sulle rovine di un tempio pagano. E anche questo è bello come storia da raccontare, perché poi i cicli e ricicli della storia a volte cambiano, si evolvono, ma davanti allo stupore, alla meraviglia dell'uomo per il Dio cattolico, per gli antichi dei pagani, forse quello sguardo di meraviglia era sempre lo stesso, e forse percepivano che quest'isola qui era un luogo sicuro, era un luogo tranquillo, era un luogo confortevole dove poter vivere. Questa era d'inverno, la nostra storia, il nostro velocissimo viaggio nel Lago di Sio purtroppo è arrivato alla fine, anche se avremo tantissime cose da raccontare. Se siete della Lombardia, se conoscete il Lago di Sio o se l'avete visitato o ci sono delle altre cose che volete raccontare del Lago di Sio o di altre montagne e valli, la mail è sempre la stessa, info@radinvetta.it, e il nostro microfono, la nostra voce diventerà la vostra amicuoce, la voce e le storie di tutti quelli che amano la montagna, che amano stupirsi e amano emozionarsi, in qualche modo amano anche sognare un po'. Il nostro tempo a disposizione anche per questa puntata è terminato. Io sono Luca e vi ringrazio di essere stati con noi fino ad adesso, per poter vivere insieme anche questa avventura. Grazie ancora!
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Thank you.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Gonna slide in here.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Invetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano. I got mixed up confusion.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: 3 9 7 1 5 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

where I don't care. To be next to you. To be by your side.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Ci facciamo una birra e poi...
4: Radio Centrale Milano.

0: will look to love some lady for 2 minutes and I got some friends. Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente, soprattutto inedita. Oggi abbiamo una formazione che è nata nella primavera del 1992. Loro sono i Maha Banda e propongono chiaramente reggae, ancora quando nel 1992 andava lo stile del reggae ragamuffin. Andiamo a conoscerli subito.
1: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi ho il piacerone di ospitare una banda di guasconi, la Malabanda e Cillo Bomba. Abbiamo qui con noi
2: Cillo Bomba
3: e Davide Volta.
1: Oltre a voi due, chi c'è nella band?
2: Allora, abbiamo Papa Double, che è laggiù che ci guarda. Abbiamo chitarra, che è una chitarra eclettica, e lui confonde uno stile tutto suo. Simone Cirri alla batteria, che lo vedo là. Poi c'è Bucca Bass al basso, anche lui grande personaggio. No, al basso c'è Davide Volta. Bucca Bass, no, perché suonava nel basso in un altro gruppo negli anni 90 con me, sicché per quello l'ho confuso.
1: Diciamo che di croni di storia ne avete voi, insomma, di, ne avete viste e ne avete da parlare. Ma a questo punto qua la domanda è d'obbligo. Il nome, chi l'ha trovato, chi l'ha assemblato?
4: Allora, il nome proprio particolare viene preso, prelevato, diciamo, dall'ambito yoga. Sarebbe una tecnica yoga che significa grande chiusura. Adesso non ha un significato particolare relativamente poi a, come collegamento al gruppo, però deriva, ecco, da questa cosa, un nome un po' sui generis, diciamo così.
1: Adesso il protocollo mi imporrebbe di chiedervi
2: e Cillo Bomba?
1: Cillo Bomba.
4: Esatto.
2: Allora ti spiego tutto. Ma la banda è nata nel 92, era un gruppo di Pischelli, di 25 anni come me. Anch'io nel 92 avevo un altro gruppo che facevo reggae, quindi un'altra cosa ancora. Abbiamo registrato il primo disco nel 92 insieme e facevamo del dub, insomma, venne una bella cosa. Poi ci siamo persi di vista noi per qualche anno, anche se ci vedevamo, però io avevo gli impegni col gruppo reggae, loro avevano già, hanno passato tre cantanti.
4: Esatto.
2: Nel frattempo ci siamo rincontrati 4-5 anni fa e si è detto si fa un'avventura nuova, e sono venuti fuori due dischi da questa avventura nuova, e ora si cerca di riproporli partendo da capo come si era partiti all'inizio.
1: A questo punto qua parliamo proprio del brano che portate oggi. Naturalmente il titolo è d'obbligo, però tutto quello che si sa dietro sono curioso di sentirlo, insomma.
4: Il brano si intitola Volare.
2: Puoi volare, perché ce n'è già un altro che si intitola Volare, non vorrei.
1: Mi sembra avesse titolo. Anzi, il titolo è Nel Blu.
2: Blu. Però se tu cerchi su internet Volare, ti appare quello. Comunque si chiama Puoi volare. È un brano che cerca di farti riflettere sulle tue capacità di essere umano, di spingerti oltre e sapere dove tu puoi arrivare, cosciente però di tutto quello che ti sta intorno, perché non ti puoi estraniare dalla realtà, devi essere coi piedi per terra e con la testa fra le nuvole.
1: Allora, vi faccio una domanda, facciamo così, vi faccio una domanda protocollare, che chiudiamo questo discorso qua e poi parliamo di musica noi tre.
2: Vai.
1: Chi vi cerca a livello di social, dove vi trova e con che dicitura vi trova?
4: Allora, ci trova a nome chiaramente Maha Banda, lo pronuncio così, Maha Banda, perché c'è un H in mezzo. Perché se viene digitato diversamente chiaramente non trovate nulla. E Mahabanda oppure Mahabanda Firenze, e in questa maniera riuscite a trovare i contenuti sui social, quindi su Facebook e anche su,
2: oppure su Cillo Bomba. Digiti Cillo Bomba e appare comunque la roba che facciamo con Mahabanda
4: insieme, chiaramente
2: insieme.
1: Bene, archiviato. Adesso
2: vai,
1: consigliatemi un artista, un album che io non conosco, che mi dite: Marco, vai là, ascolta questo artista, ascolta questo album che a me ha cambiato la vita.
2: Che non...
4: Allora, è molto difficile questa cosa, perché
1: infatti ti dico, queste sono le domande che io faccio. Io le prime quattro sono quelle protocollari, le ultime sono quelle che faccio a chi...
4: Sì, allora, secondo me mi è venuta in mente questa cosa. L'artista sicuramente lo conosci perché è straconosciuto ed è Alan Sorrenti, però forse l'album no.
1: Però
4: parliamo del primo album di Alan Sorrenti, dal titolo Aria. È un album totalmente progressivo, psichedelico, del 1972, quando Alan Sorrenti chiaramente non aveva ancora avuto la svolta disco, diciamo così, per cui io ritengo sia uno degli album più importanti, perlomeno per quanto riguarda le mie influenze discografiche, diciamo così, di ascolto.
2: Ah no, io, ma non, cioè, ce n'ho talmente tante in testa che non saprei, cioè, chi, Jobim, Fitzgerald, non lo so.
1: Uno, dai, via, pesca no, uno, dai. No.
2: Italiani, poi?
1: No. Quello che vuoi, hai carta bianca.
2: Boh, ci sono stati tanti periodi della mia vita che... Bob Marley.
1: Wow. Peter forse, Tosh.
2: Sì, quello forse è stato il periodo più incalzante della mia vita, diciamo, via. Però parliamo anche di S, Genesis, quindi non, cioè, te ne potrei dire mille, ecco.
1: Li conosco, diciamo. Ascolta, due domande secche, poi si va a casa. Analogico o digitale?
2: Analogico.
4: Anch'io assolutamente analogico.
1: Forever.
2: Non mi funziona più l'otto tracce e non si riesce a accomodarlo. C'ho l'otto tracce, ma...
1: Secca. Beatles o Rolling Stones?
4: È bella, cioè bella, bellissima domanda, ma stra difficile.
2: Dipende da come ti svegli la mattina. Che...
1: Sai chi mi ha risposto? Mi ha risposto adesso. Dipende come ti svegli la mattina.
2: A volte ci vuole Rolling Stones, a volte ci vuole Beatles.
1: In fin di conto, tutti noi siamo un po' Beatles e Rolling Stones.
2: Sì, sì.
1: Ragazzi, direi che qua con i Guasconi abbiamo finito, però ne avremo parecchie a dire. Da Mondo Live, a TV è tutto. Marco Weiss, stay rock.

Vi sono piaciuti i Mahabanda? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro profili social e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Where and when music is live. Radio Centrale Milano.

0: al centro della musica, Radio Centrale Milano, 24 hours a day.
1: Io credo che non ci sia stato un altro periodo nella storia in cui gli uomini siano arrivati al nostro livello di cattiveria e di egoismo. Un uomo oggi, non avendo remore di morale e di coscienza, tanto più gli conviene, tanto più è carogna coi più deboli, è carogna coi più forti.

Con i più forti è vicino. E Carogna con la moglie, con i figli, con gli amici, e Carogna con il mondo intero. Però la domenica una zalea. Tutti che comprano una zalea. Una zalea per questo, per quest'altro ancora. Dato che non funziona niente, si risolve tutto con le azzalee. E mi bussano alla porta. Mi fermano per la strada, mi corrono dietro col motorino, con la bicicletta. Io stremato, che faccio? Compro una azzalea per salvare bambini, animali, piante, ricerche varie, bacini idrici, le suore del Nicaragua, le foreste dell'Amazzonia. Devo fare tutto io. La zalea, oltre a essere un arbusto ornamentale della famiglia delle ricace, è diventata simbolo di purificazione. E siccome più uno è sporco dentro, più ha bisogno di apparire buono, i più carogna hanno azalee dappertutto. Nell'ingresso, in sala da pranzo, in camera da letto, vanno al cesso e trac, una azalea. Che rapido. Secondo me a San Francesco non piacevano le azalee, gli piacevano i lupi. Certo che anche avere la casa piena di lupi. E Gandhi e Madre Teresa di Calcutta ne hanno salvate di persone, eh? Oddio, se in India ci fosse stato un bravo statista anche un po' meno buono, forse ne avrebbe salvate di più. Ma che c'entra? Non c'è niente da fare, la bontà vera commuove, rassicura. Quella finta mi fa vomitare. E se ci fosse un Dio, io credo che la condannerebbe. Ma basta con queste finzioni, queste ipocrisie, queste esibizioni fatte per abbellire l'anima e anche l'immagine. Ma dentro, dentro, cosa siamo, eh? Ve lo dico io cosa siamo. Siamo delle caramelle di merda ricoperte di cioccolato. A proposito, ho fatto un sogno. Si alza in volo un branco di mucche. È un sogno ricorrente, pieno di effetti speciali. Un film, Spielberg, lui può. E sulle azalee della domenica, su Teleton, su 30 ore per la vita, su We Are the World, We Are the Children, sulla partita del cuore, grazie Firenze, su Pavarotti and Friends, io conto perché non sono un conto.

A questo punto scatta come sempre la solidarietà. Domenica prossima in tutte le piazze d'Italia è in vendita lire, quindi facciamo 100.000, una piantina di azalee. Il ricavato sarà devoluto alla ricerca di quei poveri disgraziati che sono ancora sommersi sotto quella montagna di sterco bovino. Dio esiste.

Quiet now, quiet.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

addosso è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Radio Nizza, cultura.
1: Bentrovati da Marco Casa, voi tutti all'ascolto di Radio Nizza e Centrale Milano. L'appuntamento è con un ospite quest'oggi per parlare di libri, un libro ambientato a Nizza, nel passato e nel futuro. Lo facciamo con Marco Bertacche, che per i tipi di Fox and Sparrow ha pubblicato Rewind, o Rewind, Nizza, quel che resta quando tutto è già successo. Marco, bentrovato.
2: Bentrovato a tutti.
1: Allora, tu sei un giornalista, ti occupi principalmente di finanza e economia per Bloomberg, che conosciamo, e poi ti farò anche una domanda su come leggere la storia e il futuro attraverso i numeri, perché ognuno lo fa attraverso la propria materia.

0: aerea. E io penso che tu l'abbia anche un po' fatto per scrivere questo libro, che nasce, credo, dalla passione, dal cuore, ma anche forse dalla voglia di costruire scenari futuri attraverso l'essere umano, perché in fondo di sentimenti che sono sempre quelli nel passato, nel presente e nel futuro tu parli in questa storia. Racconteremo qualcosa di questo libro e dei suoi personaggi e della città. Innanzitutto, perché hai scelto Nizza per ambientare questa storia?
1: Perché Nizza mi ha sempre affascinato come città e come storia molto poco conosciuta sia in Italia che in Francia, no? La storia di Nizza per l'italiano medio, il francese medio, è quello che leggiamo sui libri di storia, no? Che è passata dal Piemonte alla Francia in cambio dell'appoggio di Napoleone III per le guerre di indipendenza, ma finisce lì la nostra conoscenza. Invece è una storia molto più travagliata, molto più lunga, molto più complessa. E allora mi sono interessato, ovviamente l'ho sempre visitata da turista come ogni italiano, poi avevo amici lì, quindi l'ho frequentata un po' di più e ho iniziato a fare così, durante il Covid, come molte persone, avevo tanto tempo libero, mi sono messo a fare una ricerca storica sui documenti originali dell'epoca, sui giornali dell'epoca, sulla storia di Nizza, e mi sono appassionato, mi è venuta in mente questa idea di un romanzo, appunto, letto da varie parti e su vari livelli.
0: Vissuto attraverso due famiglie e due personaggi in particolare, ce ne sono tanti e ognuno contribuisce a lanciare in avanti la storia, per cui il personaggio secondario non è solo colore, ma è assolutamente necessario. E due famiglie in contrapposizione, una sorta di Montecchi e Capuleti.
1: Esatto. Diciamo che è un po' Romeo e Giulietta con Black Mirror attaccato. Sono due linee temporali, una nel passato e una nel futuro, e questi due personaggi, Maria e Victor, che vivono nel passato durante il periodo in cui la Nizza è passata alla Francia, alla metà dell'Ottocento, e poi nel futuro i loro destini, praticamente il loro alter ego, vivono una vita simile e i destini fanno da contraltare a quelli del passato. Esatto, quindi nel passato loro sono un po', fanno parte di famiglie diverse, contrapposte, una famiglia filo francese, quindi vogliamo ricordare che Nizza era una città multiculturale e alla vigilia dell'annessione si parlava l'italiano, perché l'italiano era la lingua ufficiale da 500 anni, era parte del regno di Sardegna e Piemonte, ma c'erano molti francesi, si parlava francese perché era una città di frontiera, ma anche perché il francese era la lingua dell'élite, gli stessi regnanti italiani parlavano francese e vivevano francesi provenzali, repubblicani fuggiti dall'impero di Napoleone, e quindi diciamo che c'erano delle famiglie, commercianti soprattutto, favorevoli all'annessione alla Francia, ma c'erano molti piemontesi anche nell'amministrazione, e c'era poi il popolo nizzardo che parlava nizzardo, e il mio interesse era proprio vedere questi nizzardi, la gente comune, come viveva l'annessione. E sono andato a vedere appunto una famiglia filo francese, una famiglia invece della vecchia Nizza, una famiglia filo italiana, Garibaldini, ricordiamo appunto Garibaldi, grossa figura, no? Non si può dimenticare in quegli anni, e quindi questi ragazzi si conoscono da bambini, da giovani, stanno per innamorarsi, ma poi l'annessione e questa contrapposizione tra le famiglie e tra le due parti della città, una a destra e una a sinistra del fiume, del Paglione, li porterà lontani.
0: Ecco, questo fa vedere come certi passaggi che sono avvenuti a Nizza, ma anche in altri confini italiani con l'estero e in altre parti del mondo, non sono mai indolore. Poi la storia è scritta e lì è, e nessuno vuole sconvolgerla, per carità, però ciò che finisce 150 anni dopo in una sola riga di libro di testo, a meno che uno non si occupi di quello come storico, però sui libri di scuola sono una, due righe, e in realtà sono anni di grandi lacerazioni.
1: Esatto. Esatto, sono anni in cui ovviamente non è che dal 17 aprile del 1860 hanno iniziato a cantare la Marsigliese. Ci sono stati anni e anni di lacerazioni tra le stesse famiglie, in cui uno sceglieva la cittadinanza italiana, il fratello la cittadinanza francese. Molti sono dovuti partire perché sono state chiuse le università, la corte d'appello, l'italiano era vietato. C'è stato un esodo di italiani, e soprattutto 10 anni dopo ci sono stati i cosiddetti Vespri Nizzardi, per chiamare i Vespri siciliani forse un'accezione un po' esagerata, ma ci sono stati gli scontri dopo le elezioni legislative per la Repubblica, in cui il partito diciamo separatista o comunque filo italiano aveva vinto, tra cui Garibaldi, il giornale diritto, il giornale italiano che era nato nel frattempo, è stato chiuso da un prefetto con la mano molto pesante, e questo ha provocato degli scontri, arresti. E quegli anni sono molto interessanti, soprattutto da ricercare, perché anche da giornalista i documenti che troviamo dei giornali dell'epoca non è che c'erano i giornali indipendenti come adesso, ammesso che adesso siano indipendenti, c'erano giornali in francese e in italiano, molto di propaganda, quindi hai la propaganda francese, la propaganda italiana, tu devi capire se la verità sta nel mezzo. Se uno ti dice che passa Napoleone, lo accolgono 10.000 persone, l'altro ti dice che è stato un flop il passaggio di Napoleone, devi capire un po' qual è la verità. L'interesse è stato,
0: insomma, cambiano le epoche, ma i sentimenti e le azioni umane sempre quelle sono.
1: Esatto, infatti l'idea è anche quella, no? Il ragionamento su un po' il destino sia della città, che poteva essere diverso in un universo parallelo. Magari Nizza sarà ancora multiculturale, bilingue, come, che ne so, Bruxelles, ma anche dei destini individuali, quindi il destino di Maria Vittoria nella prima linea temporale, come può cambiare nel futuro. Ognuno di noi pensa che magari il nostro destino potrebbe essere diverso, no? Fare rewind e vedere come sarebbe cambiata la mia vita se fosse successo questo, se mio papà non fosse morto, se fossi stato con la ragazza del liceo. E ognuno può pensare che ci siano vari diversi universi in cui questo sta succedendo.
0: E andiamo nel futuro, perché si abusa del termine distopico, e qui invece si può usare a caratteri maiuscoli, in capital letters, e abbiamo gli stessi, più o meno, o no, stessi personaggi, i nomi, ci sono delle assonanze, non dico delle reincarnazioni, anche perché poi c'è un meccanismo che non possiamo svelare all'interno, perché poi due mondi a un certo punto paralleli si incontreranno, anche se all'infinito. Hai creato una Nizza sommersa dalle acque, che sono gli scenari di cui si è occupata anche la città nella conferenza sugli oceani che si è svolta non molto tempo fa in Costa Azzurra. Abbiamo ancora il dramma dei migranti, e questa volta i migranti sono interni. E abbiamo un mondo che può permettersi di respirare senza un respiratore artificiale, perché l'atmosfera è oramai compromessa, e un mondo che invece vive sommerso con un respiratore.
1: Esatto, guarda, ci sono alcune parti del mondo tipo il Giappone in cui le barriere marine sono già una realtà. Dobbiamo immaginare che fra centinaia di anni molte coste del nostro pianeta avranno le barriere marine per ripararci dall'innalzamento dei mari. Io ho immaginato un innalzamento molto copioso dovuto probabilmente all'escedimento dei ghiacci anche della Groenlandia, e quindi sì, un mondo in cui i migranti non saranno più i migranti economici come adesso, o come erano addirittura gli italiani nel passato che andavano in Francia, ma i migranti climatici, quindi i migranti della pianura padana che sarà sommersa, o delle coste anche francesi del nord, del sud, perché ci sarà comunque la desertificazione anche dell'Europa meridionale. Poi mi sono immaginato un mondo in cui si poteva vivere soltanto senza respiratore e insomma con temperature decenti soltanto sulle Alpi, quindi c'è questo mondo dei ricchi sulle Alpi dove tutti gli altri cercano di andare. Un mondo ipercontrollato, ovviamente, con tutte le distorsioni dei social, di una società iper tecnologica.
0: Se c'è un messaggio in particolare, qual è che vuoi lanciare o un tema su cui vorresti che il lettore si soffermasse poi a ragionare dopo essere stato trascinato da un tuo libro che non è un saggio ma è un romanzo, quindi è qualcosa che arriva al cuore prima che al cervello?
1: Sì, come dici te, è un romanzo, ma è anche un po' si può leggere su vari livelli, non c'è la storia d'amore, ma c'è anche la riflessione su destini individuali, nulla è perduto. C'è questa parte, no, tutte e due temporanee dei due personaggi che si ritrovano a 50 anni e si chiedono un po' come è andata la loro vita. Non è mai troppo tardi per cambiarla, no? Nel momento in cui tu sai che ci sono vari destini e il tuo destino potrebbe essere diverso, ti chiedi perché non posso cambiare quello di adesso allora. E poi mi piacerebbe, ecco, raccontare non soltanto a chi la conosce bene, come magari Nizzardi, la storia di Nizza e di questa città meravigliosa, con una storia molto travagliata ma anche ricca, farla conoscere a più persone possibili.
0: Rewind Nizza, Marco Bertacche, Quel che resta quando tutto è già successo, pubblicato da Fox & Sparrows. Marco, grazie per essere stato con noi e a presto.
1: Grazie a voi.
2: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: Galeotto è l'inverno, con il suo freddo e vento, che cerca di chiuderti dentro casa. La solitudine diviene un gioco di sogni quando accendi una radio ed il racconto ti porta in un percorso. Ascolto la voce di una vecchia signora che, narrando le sue storie, fa delle emozioni onde, dove tutto viaggia nell'etere e l'immaginazione ne prende il sopravvento. Mi sembra di vivere ai confini della realtà. Poi, d'un tratto, la signora scompare ed io, angosciato, mi perdo nell'ombra del dubbio. Non dandomi pace, cerco dappertutto. Oh, ma l'avevo messo qui! Fino a ritrovarmi in un letto, in una clinica, e scopro di essere malato.
1: Infermiera!
0: Ma è proprio lì che il dramma ritrova il racconto, insieme a quella vecchia signora, che, riaccendendo la radio, mi dice: tranquillo, io ti salverò. Il tuo non è un male, ma ha solo voglia di ascolto per non sentirti mai solo.

Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

lagi. Gimana?

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

penso ad un popolo multiraziale, ad uno stato molto solidale, che stanzi fondi in abbondanza, perché il mio motto è l'accoglienza.

Questions.

per tutto ciò che lei ha fatto per me. Vivevo con la mia famiglia e con la zia e mi perdevo e non sapevo perché. Lei disse: la sua malattia è un caso di schizofrenia. Infatti

tante lacrime per me. Le sono molto grato, caro dottore, per sempre mi ha salvato dalla follia. Sto proprio bene, ho le idee più chiare, capisco quasi tutto, anche la zia. Ora sono lucido e cosciente, controllo bene la mia mente, le scrivo da un ufficio.

l'avrei fatto da bambino, meglio tardi che mai. Grazie, dottore. Ora sto veramente bene. Sono proprio guarito.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Come.

Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

breviario di un viaggio nel tempo. Ma se non è una rondine a far primavera, saprai di certo che l'acqua che non ha fatto in cielo sta. E poi, se marzo è pazzerello, aprile dolce dormire, in un maggio a rendere omaggio alla pioggia per pulire l'aria dal polline, in un giugno che aspetta l'estate, per dire a luglio tutto il bene che ti voglio, perché devi sapere che il tempo scandisce il suo passare nel giocare a farsi ricordare.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.
1: Guitars?
2: I'm sorry, sir.
1: This place is bigger than-

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

miei. Io canto, ma per chi? Se tu sei sordo ormai, ma una goccia di speranza lenta.